Orira mototo man mo maikemo re dira mototo ka mokgo tototo matsang hey talenta maikeng ka tengo e simolo tenteng ha yone ke yo e bolelo e botito tsa konopo eo e potisa ka ko bohelong ka kwa kutlwa go tuke dipikara tseo di tuke mongwe.